Tariko ikutskanchiko erilekuna, tawa ora tariko ikim sa chunka suhtayo ha minuto periki kuyasha uyerilekuna, kaya tariko ipi, andurinen yay, y menelata ha tariko kichiko al departamento de Cusco, riva Cusco, ladupi tariko kunata, ari meka mekichita, riki kuyasha uyerilekuna, tukuyge sikwan y ladukunapi, tariko kichik, chenetawa Santa Teresa, Quillabamba, chelo con api, echarate la con api, tarigo hoy eres de cola. Ahora me coyo y ni cotama. Checa chimichaiki, corigi, cuyas ha, hoy eres de cola.